Sabati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. Sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

senso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

indiano che si chiamava Movenga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: cappello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desemparados, abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente bravi.
3: Viaggio?
4: Ma dove sei?
3: Sto arrivando.
4: Ma cos'è, sei emozionato?
3: Adesso no, perché parlo con te, ma quando sono con lei l'emozione non ha voce.
4: In che senso?
3: Nel senso che non riesco a parlare, comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

donna voglio no, picchi da ogni riccio, te cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio no, la donna riccia non la voglio no.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ancora una ben arrivata Marika. Ciao Marika, ben arrivata qua su Radio Sole Luna in diretta con Fabri Calapa. E un buon lunedì anche a te, Alize.

fatto. Ebbene, bene ragazzi, dopo un po' di reggaeton andiamo col mio programma, diciamo, in Napoli, programma neomelodico.

Ancora un saluto ai nuovi entrati. Un saluto ancora a tutti gli amici di Facebook, TuneIn, Twitter, TikTok.

0: Sì, oggi fa un po' caldino, dai, però stanotte ci ha tenuti freschi, diciamo, dai, con l'acqua.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
2: Avete sentito la lapa? È partito! Fabri, qua lapa, la sua inseparabile lapa, per raggiungere gli studi di questa bellissima web radio. Voi siete pronti? Vi voglio belli, allegri, pimpanti!

Eccolo, arrivato. Adesso parcheggia la sua lapa. Io auguro un buon divertimento a voi. E non so se lui mi ascolta. Fabri, buona diretta a te. Spacca tutto. Fabri Calapa, un nome, una garanzia. Poi quanto amici. E a mia sta Calabria, come mi piace. Musica, maestro.

0: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
1: Ebbene bene ragazzi, come avete sentito, ascoltato, diciamo così, dai, inizierà la mia

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Ciro Becchino. Ciao Ciro Becchino, in diretta con Fabrica Lapa. Un buon ascolto, ancora un saluto a tutti gli amici di Facebook, i TuneIn, TikTok, Twitter. Ricordiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna. Condividiamolo, condividiamo.

0: ciao, sono Zorro. Vi vogliamo ringraziare in un modo particolare.
1: Ciao, sono Pirata. Ciao a voi, stasera vi vogliamo come
2: lo dire. Io sono Dario, volevo dirvi che siete fantastici.
3: E di Docker, perché lo sento.

0: Ebbene, bene ragazzi, andiamo a rinnovare i saluti ancora per i titolari di Radio Sole e Luna, ancora per il Micione Sciacchi. Salutiamo tutti, dai, i botti, i moderatori, salutiamo Melody, Elka, DJ Bello, Zeus, per l'otto, Ciro il Becchino, Paola, Agize, Azzurra, Fenice. E ci eravamo dimenticati anche di Marika.
1: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
0: E bene bene che si continua ancora con la voce di Paco in musica.

E sì, che si continua ancora con Sei Bella Bella. Un buon ascolto a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna.

Ebbene bene ragazzi, che si continua ancora con Giusy Attanasio. Come si ammo.

E bene, bene, bene, ragazzi, che si continua ancora con la voce di Gianni Vezzosi in Quello che volevi. Ancora un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna.

Ebbene, bene, bene, che si continua ancora con la voce di Pino Francese in Tu mi piaci. Condividiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleel.

0: DJ.
1: Remix.
2: Ea!
1: DJ! Remix.
3: Bene, bene, bene, che si continua ancora con la voce di Gianni Celeste in Io ti vorrei.

Ancora un saluto a Dallas, ben arrivata qua su Radio Sole e Luna. In diretta con Fabrica Lapa, un lupo da Sila.

Ebbene ragazzi, allora vi faccio ascoltare uno sponsor fatto direttamente da Cece Paretta, il mio paesano, dedicato a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna.

anch'io dentro le note musicali che ci trasmette il nostro Fabrizio. Ciao Fabrizio, sono io, Cece Barretta. Grazie e buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

0: andiamo a rinnovare i saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto va per Azzurra, Malika, Finice, Alice, Paola, Ciro il Becchino. Ancora un saluto ai moderatori, Bot, ancora Pirlotto, Zeus, DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Micione, Sciacchi, e ancora un saluto a Fabri Calapa, detto un lupo da Sila.
1: Che tu non puoi capire, lasciami perdere, lasciami andare.
0: Ancora un saluto a tutti gli amici di Facebook, Tunail, TikTok,

0: taca taca, siempre con la paca taca, raca taca.
1: E andiamo avanti ancora, ben arrivata Franci, ciao Franci, in diretta con Fabrica Lapa, un lupo d'asila, un buon ascolto!

E ancora ben arrivata Felix, ciao Felix, un buon ascolto in diretta con Fabri Calapa, un lupo da Sima, qua su xat.com/Radio Sole Luna. Grazie Franci della buona diretta, a te un buon ascolto.

Ancora un saluto ai titolari di questa magnifica web radio, ancora un saluto va per Micione Sciacchi e un ringraziamento per regalarci questa buona musica.

E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Gabi. Ciao Gabi, ben arrivata qua su Radio Sole Luna. Ricordiamo ragazzi che sono le 17:09 primi e si continua ancora con la buona musica.

Bene, bene, bene, bene, bene, ragazzi, andiamo a rinnovare i saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Azzurra, Gabi, Marica, Finice, Alize, Feliz, Paola, Ciro il Becchino, che potete scaricare la sua app direttamente su Play Store. Ancora un saluto va per Pirlotto, Zeus, Franci, ancora DJ Bello, Elka, Maras, Melody, Micione e Shaki.

Ebbene ragazzi, vi ricordo che sarò in vostra compagnia ancora circa 40 minuti, diciamo così, fino alle ore 18. Chi vorrebbe fare qualche richiesta, qualche dedica, scrivetemi in privato e sarete subito accontentati.

l'amore tu. Sì, sì, Ciro, sto leggendo che hai un'agenzia di pompe funebri. Vorremmo fare una società io e te, sai? Perché te c'hai le pompe funebri e io c'ho il marmificio.

Ricordiamo sempre il nostro sito web, condividiamolo su tutti i portatil, su tutti i social, Facebook, Utileri, Twitter, TikTok. Radio Sole Luna.

Ebbene bene, ricordiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna, ancora un rinnovo ai nostri radioascoltatori che abbiamo qua in chatina. Ancora un saluto per Azzurra, Gabi, Marica, Finice, Club, Alize, Felix, Paola, Ciro il Pechino, ancora un saluto va per Lotto, Zeus, Franci, Lilli, DJ Bello, ancora per Elka, ancora un saluto per Daras, Melody, Jessie, ciao Jessie, ben arrivata in diretta con Fabri Calapa, ancora per Micione e Shaki.

Grazie Felix, grazie. Ti ricordo che sono circa 3 anni che non facevo diretta. Penso che avevo tutti i volumi sballati, non trovavo più i spinotti, un casino. Comunque stanotte mi sono messo e ho riassemblato tutto e penso di avere concluso qualcosa, non lo so.

anche perché ieri qualcuno mi ha detto dopo che finiscono le dirette 11:30 circa ci vediamo in radio e sistemiamo i volumi, però forse ha avuto da fare, non lo so, comunque io ho fatto da solo, grazie.

Ebbene ragazzi, vi ricordo il palinsesto che abbiamo stasera, diciamo la mia diretta durerà fino alle ore 18, dopo di me c'è DJ Franci, dopo inizierà DJ Giuseppe, ancora Jesse, ancora DJ Jesse, ancora DJ Carla e Claudio, e per finire ultime due ore abbiamo Rita e Fabius.

Ricordiamo sempre il nostro sito web, ragazzi, condividiamolo su tutti i social, Facebook, TuneIn, Twitter, TikTok, condividiamo Radio Sole Luna.

0: Non parte, bisogna ammutarla. Ammuta, Jesse! Che non parte. Ammuta, ammuta.
1: Radio Web Social, la radio dallo stile nazionale, ma dal cuore siciliano.
0: Sì, non partiva la lapa, dovevi ammuttare.

andiamo a rinnovare un saluti ai nostri radioascoltatori di Radio Sole Luna che abbiamo qua in chattina. Saluto ancora Bruno, Azzurra, Gabi, Manica, Fenice, Rob, ancora un saluto va per Elite, il Felix, Paola, Ciro, il Becchino, ancora per Pirlotto, DJ Bello, Franci, Zeus, ancora per Elka, Daras, Melody, Jesse, Shari, Lilly, Franci,

Ebbene ragazzi, chi vorrebbe ascoltare qualche brano preferito, basta scrivere in privato, sarete subito accontentati. Cliccate l'omino Fabbrica Lapa, un lupo da Sila. Si continua ancora con Trapanarella.

0: pure, trapana notte o giorno puro.
1: Trapanarella come te fatte trapania, trapanarella che va in campagna se fu bagna basciolang.
0: Questo brano andiamo a dedicarlo tutto per Ciro il Becchino. Tutto per te, Ciro. Andiamo a salutare ancora Gabi, grazie per essere stata qua in nostra compagnia. Ciao Gabi, alla prossima!

0: Radio Web Social, la radio dello stile nazionale.
1: Ragazzi, andiamo. Come ti sei sbagliata? Dai, hai scritto una F invece della G. Dai, va bene, va bene. Sei perdonata questo giro, dai.

Ed eccolo, eccolo qua arrivato DJ Akira. Ciao Akira, ben arrivato qua su Radio Sole Luna in diretta con Fabrica Lapa. Ciao.

suona la musica. Mr. DJ Federico.

Ebbene ragazzi, vi ricordo che dopo la mia chiusura diretta alle ore 18 ci sarà DJ Franci in diretta. Poi continuiamo ancora con DJ Giuseppe, con DJ Jesse, ancora DJ Carla e Claudio, ancora con DJ Rita e per chiusura serale con Fabius. Radio Sole Luna.

0: La radio non ti funziona? Hai voglia di ascoltare musica guardando le clip dei gruppi più ascoltati?
1: Eccolo, se la radio non ti funziona, vuoi ascoltare le clip delle radio più internazionali, scrivi, vai su XAT, clicchi e come vedi trovi il Radio Sole Luna al primo posto.

0: Radio Web Social, la radio.
1: Bene, bene, bene, allora ragazzi, si continua ancora con un brano, con i saluti e poi metteremo la sigla finale di Fabbrica Lapa. Intanto DJ Franci si prepara per la sua bella diretta che siamo tutti in ascolti. Condividiamo il nostro sito web su Facebook, TikTok, su TuneIn. xato.com/radiosoleluna

0: Ma vai imbazzire, sì, lo guardo amore. Ma vai sentire, nato in tuo cuore.
1: Fammi capire, si prova stessa cosa. Fammi sentire, per dimmi scende base.
2: Baby, scappiamo a Parì.
3: E bene bene ragazzi, che stiamo ascoltando Mario Naselli in Baby Scappiamo a Paris.

0: E vai Franci, vai, vai, vai, inizia a scaldare il microfono, cuffie, inizia a scaldare tutto, dai.
1: Dentro i tuoi occhi

Ebbene ragazzi, allora facciamo così, ultimo brano, che ci sono i saluti sopra per tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, e poi lasceremo la diretta a DJ Franci. E vi ricordo che la voce di Nino D'Angelo in Si c'è stai tu.

di qualcosa. Ebbene, bene ragazzi, ancora un ringraziamento ai titolari di questa magnifica web radio, Radio Sole Luna. Ancora un ringraziamento a te, Micione, per avermi fatto partecipare alla tua web radio. Ancora per Sciacchi, i titolari, diciamo. Ancora andiamo con i saluti per tutti voi radioascoltatori che ci avete seguito qua su Radio Sole Luna. Ancora un saluto per Azzurra, Marica, Felice, Rob, ancora per Elise, Felix, Paola, Ciro il Becchino, per il Pirlotto, Zeus, Franci, che entrerà subito in diretta dopo di me, ancora per Lilli, DJ Akira, ancora DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Jessie, ancora un saluto va sempre per i titolari Micione e

Buonasera a tutti, ringrazio Fabri per il passaggio di console, bellissima diretta e complimenti, è la prima volta che ti ascolto, tanti tanti complimenti. Inizio con il ringraziare i nostri due titolari, Shaggy e Micione, DJ Elka, Dares, DJ Bello, DJ Akira, a Lilli, a Iesi, a Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alize, a The Cross, a Fenice, a Marica, ad Angelo il Baffo, Azzurra e a Fabri. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

dopo esserci ascoltati questo bellissimo brano di Elton John per il nostro Fabri, andiamo avanti con Joseph. Ehi tu, tutto per voi.

E in arrivo per i radioascoltatori di Radio Sole e Luna, Paola Lezzi, stessa direzione, tutto per voi.

0: Adesso un arrivo, una dedica per il nostro Angelo Baffo. Per te Angelo, viaggio Antonacci, You and Me, tutta per te. E adesso una dedica per Angelo Baffo, viaggio Antonacci, You and Me.
1: Tanto non puoi parcheggiare.
0: E diamo il benvenuto a Rita. Ciao Rita, in console c'è Franci.

0: Maniac.
1: E andiamo avanti con il prossimo brano, Tutte le ragazze vogliono, di Nicole Filippucci. Tutta per voi.

E sulle note di questa bellissima canzone di Ligabue ringrazio voi tutti per essere stati qui con me e passo la diretta a DJ Giuseppe. DJ Giuseppe, sei pronto? La console è tutta tua. Appena finisce la canzone, collegati.

Grazie di cuore a tutti. Un abbraccio circolare. 3, 2, 1. La console è tua, Giuseppe. Buona diretta.

0: di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Opus ci andiamo ad ascoltare la loro Live in Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Opus, noi passiamo con il prossimo brano. La bravissima Cyndi Lauper, ci andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Cyndi Lauper, noi passiamo con il prossimo brano con Harold Neswill. Ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con il prossimo brano, con i Bee Gees, ci andiamo ad ascoltare la loro Night.

averci ascoltato anche questa bellissima song dei Bee Gees, noi passiamo con il prossimo brano. Con i fratelli La Bionda ci andiamo ad ascoltare la loro On For You, On For Me.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei fratelli La Bionda, noi passiamo con il prossimo brano con Ika Oma, ci andiamo ad ascoltare la loro Lambada.

aver ascoltato anche questa bellissima song dei Kaoma, noi passiamo con il prossimo brano. Con Glory e Stefan ci andiamo ad ascoltare la loro Oi, vuoi averte de nuevo.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Gloria Estefan, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Donna Summer. Ci andiamo ad ascoltare la sua I Feel Love.

dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima donna Summer, noi passiamo con il prossimo brano con i Bone M. Ci andiamo ad ascoltare la loro No Woman No Cry.

Diamo la buona serata e benvenuto in cettina a Fati da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Bone M, noi passiamo con la bravissima Super Tramp. Ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Supertramp, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eurythmics, ci andiamo ad ascoltare la loro Hits.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eurythmics, noi passiamo con la bravissima Barbara Streisand. Ci andiamo ad ascoltare la sua Woman in Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Barbara Streisand, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

0: Giuseppe, saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console la nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta con song mariane. DJ Giuseppe ringrazia i nostri titolari. Grazie, ma soprattutto anche a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta e DJ Giuseppe, ci risentiamo alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

0: benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica Radio Web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessy DJ.
1: Eccomi ragazzi, eccomi qui, perdonano e ringrazio il nostro carissimo Giuseppe Bellina che lo sta come sempre. Vado a salutare i nostri titolari, Charlie e Riccio. Vado in basso a salutare pian piano. Un saluto va per Axel, un saluto per Fabri Carismo. Un saluto va per Azzurra, Carlotta, Fazzero, Manca, Felice, che creo, poi salutiamo a Claudia, Claudio scusate, Alice, Felice, Paola, Ciro il Pecchino, annaggia, un saluto va per i nostri cugini, un saluto va per Franci, anche lei bravissima per la diretta. Un saluto va per Rita, per Akira
0: e tanta DJ allegria.
1: Elka, Darax, Jessica, Giovanna Ballo, sempre detto Giuseppe bravissimo, Dina, Emicione, Shakira e tutti quelli che ascoltano all'esterno. E a voi vi do una buona, scusatemi, un ascolto, grazie a tutti voi della buona diretta. Micio, l'ho abbassato il microfono, non so perché esce così. Quando l'accendo prima è sempre così, eh.
2: Il Signor è una sombra sopra tu mano derecha.
0: Lasciatevi estasiare.
1: Fabri, sì, sono io che parlo, Jessy.
0: E dalla sua musica. In diretta, Jessy DJ.
1: Adesso come prima song in mia compagnia che va in dedica al nostro carissimo Giuseppe CT, bravissimo come sempre. Andiamo a ascoltare Caffè. Caffè. Caffè volante.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia e sono i Pooh, amici per sempre. E questa è Patti che la dedica per tutti voi della Giattina.

ascoltiamo la prossima in mia compagnia e che voglio dedicare alla nostra Shaki e a Miccio, e Leon Ricche e Diana Rossi, e And This In Love.

ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima e mi accompagna De San Muccio. E questa la voglio dedicare per Daras, Elsa e tutti quelli bianchi.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Nada cambiata, mi amor, per te. Per te, scusatemi. E questa la dedico per tutti voi.

Ragazzi, mi sa che mi sono bloccata. Un attimino che ravvio qua, eh.

0: Ok, mi sentite? Adesso contiamo un reddito zero. Madame, per tutti voi.
1: C'è chi è giro ma non ce n'è.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Amore Infinito. E questa la voglio dedicare per tutti voi su questa giacchina.

La prossima in mia compagnia è donna. E questa la puoi indicare per tutte le donne sulla chat. Tutte per voi ragazzi. Ragazze, donne. Vabbè. Siamo questi, no?

0: piano lontano. Pioggia sui balconi. E la
1: piano lento. Pioggia sui balconi. Una voce fragile nella notte.
2: Ragazzi, questa è la mia penultima in compagnia e dopo

0: categoria Becchi, com'è andata?
1: Sono contento di aver vinto per il miglior becco, col pelo lungo, le corna belle.
0: Una bella manifestazione quella di oggi.
1: Sì, è stata una bella manifestazione.
0: Perché è importante valorizzare questi animali, secondo lei?
1: Beh, la soddisfazione dell'animale.
0: Però dà anche parecchio da fare.
1: Dà da fare perché si deve tenere dentro, perché diventa cattivi, no? I becchi.
0: Sacrifici e soddisfazioni.
1: Sì.
0: Lei è felice di aver partecipato alla manifestazione di quest'anno, ha potuto così incontrare altri allevatori.
1: Sì, sono contento di aver partecipato alla manifestazione della bestia.
0: Com'è la manifestazione?
2: È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
3: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
4: In che senso?
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Andiamo bene, proprio bene.
7: Ma mica avevo capito che eri tu che
8: questa
7: cosa
8: siamo noi. No, quello della capra.
7: Non sì, capivo questa cosa della capra. Pensavo che era Jesse.
8: No.
7: Mandato.
8: Quello della capra a... abita vicino a cosa? A Shaki.
7: Ah.
8: Ecco, compaesano della Shaki.
7: Va bene, Jesse, salutiamo noi per te. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi.
8: Ciao,
7: doppio
8: ciao,
7: saluto.
8: Sono Jesse. Allora volevo salutare a tutti. Volevo salutare, grazie a
7: doppio
8: tutti.
7: Doppio saluto allora stasera, pure per Jesse, dai. Ciao Jesse.
8: Jesse. Poi che c'è Shakira dopo? No, c'è Shakira, no,
7: no. Cioè, io penso se... Io no, Shaki, tu devi sapere una cosa. Quando ho letto Akira, ho pensato che avevi sbagliato a scrivere il nome, che ti fossi dimenticata l'SH prima della...
8: Anche noi ci dobbiamo mettere
7: Arla e Audio.
8: Anche noi ma io mi sento malissimo, vabbè. Anche noi ci dobbiamo mettere dei nomi così di fantasia. Come mi posso chiamare io?
7: Pirlone.
8: Pirlone,
7: come dice sempre.
8: E tu come ti vuoi chiamare?
7: Sempre Carla Rimango.
8: Benissimo.
7: Bene. Allora, grazie. Che dobbiamo fare i doppi saluti stasera,
8: grazie,
7: anche per Jesse. Iniziamo.
8: Allora, intanto il mio onomastico, io questa sera sto facendo una fatica a stare qui, perché io volevo dire alla Shaki che è il mio onomastico.
7: Esatto, Claudio.
8: Però, poi ho letto che anche l'onomastico di
7: c'è
8: Fabius.
7: C'è qualcosa che non quadra, o l'uno o l'altro.
8: Di Fabius, allora ho detto,
7: Fabio...
8: vabbè, senti, lasciami
7: non per. Mi sembra, Fabio Claudio, non mi sembra che esista.
8: Benissimo.
7: Dai, vogliamo iniziare?
8: Ma non iniziamo, ma chi se ne frega, ma non salutiamo nessuno, dai.
7: No, salutiamo, ho promesso a Jesse che saluto io,
8: Jesse,
7: anche per lei, quindi
8: vai.
7: Facciamo finta che sia tu a salutare.
8: Sì.
7: E allora partiamo dall'alto, iniziamo da Shaki, Micione, salutiamo chi c'è qui, c'è Elka, salutiamo anche Bob, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna. Poi salutiamo Ciro il Becchino, Paola.
8: Si parte sempre dal basso.
7: Allora ricominciamo. Sì. Salutiamo Fabri
8: Fibra.
7: Non credo sia lui. Azzurra Carlotta, Dionisio, che bel nome. Marica, Fenice, The Crow, Claudio, Alice, Paola. Salutiamo poi Ciro il Becchino, Pirlotto, Zeus. Salutiamo
8: Zeus.
7: Anche Felix, Jessie, bravissima. Abbiamo ascoltato un pezzettino
8: ciao
7: di tua
8: Jessie.
7: Diretta. L'abbiamo sentita, abbiamo ascoltata poco, ma
8: ciao,
7: l'abbiamo
8: Jessie.
7: Ascoltata.
8: Ciao Jessie, come stai?
7: Poco, ma l'abbiamo ascoltata.
8: Sì, ciao
7: salutiamo Jessie. Salutiamo anche Franci, ciao tesoro. Buonasera anche ad Andrea, Rituccia cara. Buonasera anche a DJ Akira.
8: Akira. Akira,
7: salutiamo
8: Kurosawa.
7: Anche Giovanna Ballo, DJ Bello, DJ Giuseppe, CT, Bobe, l'avevo già salutata Elka perché stiamo
8: stasera,
7: ricominciando da capo.
8: Stasera sono proprio
7: vabbè.
8: A palla perché la settimana scorsa non ci ha fatto fare la diretta perché ci ha levato.
7: Non è vero.
8: No,
7: credete mai a quello che dice Claudio, non è vero,
8: questa sera sono a palla, o sai le parolacce che devo dire questa sera, perché la settimana scorsa Shakira, la capa
7: non
8: della radio,
7: non
8: ci ha fatto fare la diretta.
7: Non credete a mezza parola. parola di quello che dice Claudio.
8: Io lo dico. Non dico niente. Allora, grazie. Io sono Claudio e la Carla a tenervi compagnia qui da Ostia Antica, dove si vede anche il cupolone. E si vede veramente.
7: C'ha ragione.
8: Va bene. Oggi è il mio onomastico. Yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Posso dire una parolaccia?
7: No. Ti arriva una cosciata sul. Madonna. 4 minutes. Con Justin Timberlake. Wow.
8: Radio sulle luna.
7: Ancora buonasera a tutti.
8: Alzate il volume, si parte. Allacciate le cinture, si parte anche questa sera. Sulle mani, dai. Si dice così, eh? Vero?
7: Che idea, mi hai fatto venire in mente che idea? Si dice che così, idea? No? Che idea? Ah?
8: Dopo di noi chi c'è? Dopo
7: Akira,
8: di noi chi c'è? No. C'è Rituccia.
7: C'è Rituccia.
8: Ma Rituccia la vogliamo mettere alle ore 21? Una grande DJ, una grande bella voce, una grande bella persona.
7: Bellissima.
8: Alta amore.
7: Ho visto una fotografia meravigliosa di quando era ragazza, aveva questa chioma stupenda di capelli ricci,

capite che c'è la Carla e Claudio a tenervi compagnia, non c'è nessuno più. sono tutti morti dall'altra parte. Madonna.

0: quanti nuovi DJ che ci sono in questa bellissima radio, quanti nuovi DJ.
1: Ma lo stesso nostro microfono, Jovanotti?
0: Ma quanti nuovi DJ ci sono in questa bellissima radio? Ma c'è anche lui, sai, che lui vuole e trasmette su Radio Sole Luna. No, che aspetta.
2: Ci fosse stato, lui l'avrebbe lasciato. Vabbè, io, questi sono tutti suggerimenti, ragazzi. Sapete, questi programmi di Radio Sole Luna.
0: Che t'ho detto, lui vuole trasmettere con noi, e qua è una bella sorpresa.
1: Ma perché mi hai tolto il microfono? Ma era Jovanotti?
0: Certo era Jovanotti, e non è intelligenza artificiale. Era Madonna con 4 Minutes che insieme a Justin Timberlake.
1: Grazie Fabri Fibra.
0: Bene.
1: Fibra ci sta salutando.
0: Salutiamo Fabri Fibra.
1: Ciao.
0: Tic tac. Chi è questo? Fulminacci, bravo, eh. Vogliamo dedicarlo alla DJ uscente, a Jesse.
1: Jesse, tutto per te. Fulminacci, fantastico questo ragazzo, veramente bravo. Io auguro a lui tanta carriera.

0: Ma quanto mi piace quel nome Dionisio, eh? Dionisio, bellissimo, eh? Bellissimo, benissimo, bravo.
1: Molto bello, sì.
0: Guarda, il prossimo lo dedichiamo a Dionisio. Dioniso, Dioniso.

0: Il bidello della Sciacchi si chiamava alle medie, si chiamava Dionisio.
1: Ma come fai ancora a ricordare queste cose?
0: Correva l'anno 1945-50, credo.
1: Come fai, Sciacchi, a ricordare il nome del bidello della scuola media? Io non mi ricordo neanche il nome dei professori.
0: Correva l'anno 1945. Però Giuseppe, poverino. Io mi ricordo il mio bidello che alle 10 faceva per tutti, ovviamente chi voleva, e comprare il panino con la mortadella. Alle 10, quando suonava la campanella, panini con la mortazza per tutti.
1: Ah, ecco perché lo ricorda, perché abita vicino casa sua, non per altro.
0: Era Fulminacci con Indispensabile per la DJ uscente. Adesso per Dioniso, una bella aranciata, dai, da parte di chi?
1: Fra Quintale, si chiama così.
0: Fra. Pioveva forte quella notte. La musica per giovani,
1: No, perché se no ci dicono che facciamo musica.
0: No, noi non mettiamo musica.
1: Se no dicono che facciamo musica anni 70, no, quelle per le dediche delle radio FM.
0: Noi non mettiamo musica per anziani. O musica sconosciuta, noi mettiamo musica per giovani. Per voi giovani. Per voi giovani.

0: C'è. Giovanna, quando inizi tu a fare le dirette?
1: Ecco,
0: Giovanna, quando inizi?
1: Dai, mettiamola alla prova, caro Micio.
0: Proviamo
1: caro
0: anche
1: Shaki.
0: Giovanna, dai.
1: Proviamo pure Giovanna, dai.
0: Vai, Giovanna. Siamo tutti con te, Giovanna.
1: Due occhi freddi come il ghiaccio. Senti, ma dopo posso ballare una bossa nova con la...

0: Che?
1: Ci gira intorno. Le abbiamo detto di non toccare nulla qui, sì, e lei obbedisce.
0: Cose nostre. Oh, in settimana c'è l'Euro Festival, eh? Attenzione.
1: Siamo tutti con Saldavinci. Non
0: quello,
1: so se vincerà.
0: Gira, rigira. Metti, come ti pare che qualcosa.
1: Non so se vincerà, ma sicuramente arriverà su in alto in classifica.
0: Sicuramente. E allora spara una bella aranciata insieme a Fresh Quintale.
1: Fra Quintale.
0: Esiste un Fresh?
1: Ma la canzone non c'entra niente.
0: Era per l'amico Dioniso, ma solo perché il suo nome è bellissimo, eh? Solo tu comportati bene, che dopo ti facciamo un'altra dedica, caro Dioniso. Era Fra Quintale con Aranciata, cara Giovannona. Allora, la mia Carla, la mia bella mogliettina, mi ha autorizzato a ballare insieme a te questa bella bossa nova, tutta per Giovannona. Gaia con Bossa Nostra.

0: Ciao Luis. Ciao Luis. Buonasera, benvenuto su Radio Sole Luna. Io sono Carla, sulla mia destra c'è Claudio. In diretta per voi, in questa ora fantastica, tutti insieme.
1: Appassionatamente. Appassionatamente, dai, venite alla cassa. Un altro giro, un'altra corsa, belli. Dai, riempiamo il calcio in culo. Forza ragazzi.
0: Se poi ti riempio io calcio in culo,
1: venite su,
0: ti posso riempire io.

0: Bella.
1: Molto carina, molto carina, brava Gaia.
0: Lei è di lingua portoghese, per cui è, se trova acceso, come si dice, eh? Si trova acceso. Benissimo, allora che ora sono 21:18 in questo
1: l'ora.
0: Momento nei vostri orologi al quarzo, come si diceva tantissimi anni in radio. 21:18 qui Radio Sole Luna, a tenervi in compagnia sempre la Carla e Claudio da Ostia Antica.
1: Una volta,
0: sì, no, beh, adesso dove siamo?
2: Meraviglia.
1: Agilia.
0: Agilia.
2: Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mari. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
3: Dove la musica è tutta un'altra musica.
4: È tutta un'altra musica.
5: Allora, se dovete raccontare qualcosa, raccontatelo. Saluta Miccione, in particolare lui, perché è molto amante delle oche. E saluta anche il papero.

0: tutti quanti, eh?
1: La Beyoncé, ma dove l'hai preso questo? Ma dove l'hai preso?
2: Sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale. Questa sale, sale, sale sempre, di tono, eh. Beyoncé. Beyoncé per

0: c'è anche la Patrizia. Ciao Patrizia.
1: Buonasera Patrizia.
0: Buonasera Patrizia.
1: Mazza, complimenti per il tuo look.
0: Senti, guarda che gnocca. Ma sarà una grande gnocca la Patrizia?
1: Voi, come il...
0: Tu che dici?
1: Beh, sei come il suo avatar, credo di sì.
0: Sicuramente, sì. Voi che la conoscete, com'è la Patrizia? Una gnocca.

0: Ti è piaciuto lo spogliarello?
1: Ammazza, si è spogliato a son di musica,
0: son di
1: Claudio.
0: Musica.
1: Ha levato intanto il maglioncino.
0: Maglioncino.
1: Maglioncino di cotone.
0: Adesso tolgo la maglia.
1: Sale, sale.
0: Sale, sale, sale, sale, sale. Benissimo, era Beyoncé con Love on Top. Era per la nostra carissima e bravissima Franci. Il prossimo brano, dai, il prossimo brano è bellissimo. Hai fatto,
1: beh, anche questo,
0: hai fatto un'ottima scelta.
1: Una buona scaletta ho fatto, dai, sono stata brava, dai.
0: Ma tu hai visto il film? Bellissimo. L'hai visto il film?
1: Non ricordo.
0: Moulin Rouge, lo dobbiamo vedere.
1: Sì,
0: guarda.
1: Penso di sì, penso di sì,
0: vedere.
1: Penso di sì. Ciao Maurizio da Bolzano.
0: Ciao Maurizio. E allora, da direttamente dalla colonna sonora di Moulin Rouge, la Cristina Aguilera con un brano del label, il brano si chiama Lady Marmalade, che poi è conosciuto tutti come Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Quando in radio facevo queste cose
1: era scandaloso negli anni 70 annunciare questo titolo, se non ricordo male. Era
0: quando in radio dicevo queste cose la gente impazziva. Io dicevo sempre Voulez-vous coucher avec moi ce soir, e arrivavano centinaia e centinaia di

0: C'è anche Marica con l'H, eh? La vogliamo dedicare agli amici in blu?
1: E anche Pink, se per questo.
0: La vogliamo dedicare anche agli amici in blu, questa?
1: Sì, ma perché no? Luis, Azzurra, Maurizio da Bozzano, Patrizia, Carlotta, Dionisio, Dioniso.
0: Anche, se sei ribeccato Dioniso, un altro brano, eh. C'è Maurizio da Bolzano che vuole fare una richiesta, eh. Attenzione, attenzione.
1: Rita lo sta chiedendo a Rita, ah, non a Rita, noi, ma lo puoi chiedere anche a noi, eh. Non è che ti diciamo di no.
0: A noi non ci fila nessuno proprio, guarda, non ci fila
1: lo puoi chiedere anche a noi, tranquillo.
0: Non ci fila nessuno, guarda.

0: Yaya. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Christina Aguilera da Lady Marmalade, da From Moulin Rouge soundtrack o qualcosa del genere, dai. Bene, bene, bene, bene, bene. Posso dire una parolaccia?
1: No.
2: Radio
3: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
4: Anche se dirò di no, ti penso.
0: La conosci questa?
1: È la figlia del mio collega, del mio caro collega. Si chiama Federica Carta. E quando l'ho incontrato gli ho detto: complimenti alla tua figlia per questo ultimo brano che ha fatto, molto carino. Rispetto a questo,
0: messo
1: glielo
0: anche,
1: detto.
0: L'hai messo anche nel tuo programma?
1: L'ho messo anche ovviamente nel mio programma, perché merita, veramente carino. Brava, brava Federica.

0: brava la Federica, benissimo. Allora, chi era? Stupido dolore. Che ora sono? Mezz'ora e poi arriva lei, la più brava di tutti, la più brava DJ, no dai, una delle più brave. Ok, arriva la Rita alle ore 22.
1: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata.

bravo Saif, dopo le sordi al Festival di Sanremo ha tirato fuori questa canzoncina molto carina. A me non mi fa impazzire, ma questa canzone devo dire molto carina. Si chiama Buona Domenica, Saif.

0: musica.
1: Molto carina, molto carina. Bravo, bravo,
2: sì,
1: bravo.
2: Sì,
1: safe.
2: Sì.
1: Vai, vai.
2: Stavolta allora ha azzeccato il brano, dai. Non so, come al Festival di Sanremo. No. Allora andiamo con la richiesta del nostro amico Maurizio da Bolzano. Tutto per te, il grandissimo Bruce Springsteen con Boring the Use. Hey.
1: No, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Caro Bruce, aspetta un attimo, che è partito in quarta. Vai.

0: Vediamo se sei bravo a fare i mix.
1: Sì.
0: Tra Bruce Springsteen e Marco Mengoni. Vediamo se riesci a fare una sorta di mashup.
1: Sai che ci
0: vediamo.
1: Vuole.
0: Vediamo. Dai, dai, dai, prova, dai, dai.
1: Sai
0: dai.
1: Che ci vuole. Senti,
0: dai, prova.
1: Vai.
0: C'è stato un momento di vuoto. Non funziona proprio così.
1: Mica mi chiamo, mica sono Micio, eh. Affiderò. Mica sono Micio. Dobbiamo dedicare a Micio questo.
0: Amicio, Marco Mengoni.
1: Micio.
0: Io ti ho

0: Io non so neanche come funziona.
1: Ma qual è? Ma qual è?
0: Io ho dato il.
1: Ma dov'è questo tasto?
0: Ma che ne so, questo qui, che non lo so. Ho questo qui.
1: Funziona però, vedi?
0: Ma certo che funziona. Però siccome noi usiamo il nostro mixer.

0: Vogliamo chiamare Fabius?
1: Ma sto cenando, dai, chiamiamolo.
0: Vogliamo
1: dai.
0: Chiamare Fabius?
1: Dai, rompiamogli le scatole, dai. Gli facciamo gli auguri.

0: Marco Mengoni per il nostro titolare per Micio. Miau!
1: Alza la radio, alza la musica.
2: Alza la musica,
3: alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Vivi questa grande emozione su Radio.

0: Alza la radio, alza la musica.
1: Alza la musica.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Ma io non ho il numero di Fabio.
4: Ma come no? C'è la sua, c'è WhatsApp,
3: ma ha cambiato, lui cambia sempre i numeri.
4: Basta sempre. Andare su WhatsApp, amore, quando ci manda i saluti, dai, troviamo, chiamiamo Fabio,
3: amore, possiamo ballare questa,
4: balliamo,
3: questa
4: dai.
3: Rumba,
4: rumba, dai,
3: questa.
4: Prendi il tuo
3: io
4: telefono
3: e te. Rumba, non ce l'ho,
4: ma su WhatsApp sì,
3: non ce l'ho,
4: ti faccio vedere,
3: balliamo io e te, balliamo. Questo è il nuovo di
4: ciao
3: Bruno
4: Linda
3: Mars.
4: Buonasera Linda. Linda, ciao Linda,
3: balla Linda,
4: Linda Flor. C'è anche Moniz, ciao anche Moniz.
3: Chi?
4: Moniz.
3: Ma sti cazzo di nome, ma dove prendono?
4: Mi sta dicendo qualcosa, Shaggy.
3: Dobbiamo
4: con
3: inventare.
4: Noi Shaggy la vediamo con tutti sì. I numeri, non so perché.
3: Ma non so, aspetta. Sì.
4: Gira.
3: Risk It All, il nuovo di Bruno Mars. Stiamo ballando io e la Carla, eh. Senti qua come ti appoggio,
4: bella rumba, una rumba
3: appoggio.
4: Morbida.
3: Lo senti no. Lo senti il mio cuore che batte per te?
4: Ha voglia,
3: eh? Lanca, cosa senti, Lanca?
4: Sbilenca.

0: risponderà?
1: Ma non lo so, guarda, sarà impegnato con mille donne quello. Quel ragazzo.
0: Buonasera Fabio.
1: Quel ragazzo sarà impegnato con mille donne. Pensa se sta pensando a noi.
0: Mettici
1: che
0: il filo
1: qui
0: di fusione.
1: In diretta, che stiamo
2: no,
1: qui in diretta.
2: La verità vi faccio ascoltare. Aspettate.
0: Dai.
2: Sei pronto? Aspetta.
1: Ciao
2: ragazzi,
1: via ciao,
0: ciao
1: bella
0: tutti,
1: gente,
0: ciao,
1: come state? Questa è Radio Sole Luna,
0: io sono
1: Claudio e la Carla,
0: ciao,
1: siamo qui in diretta in questo momento ovviamente per augurare un buon anniversario, onomastico. Senti Fabiuccio, ma chi paga stasera? Dimmi la verità, chi paga questa sera?
2: Io pago,
1: come
0: il
1: dicevo.
0: Santo paga,
1: cosa
0: così si dice,
1: cosa stai mangiando? Dai, dici.
2: La verità, allora,
0: sì.
2: Cornetto.
1: Come
0: cornetto?
2: No, ci abbiamo mangiato a casa.
1: Avete già mangiato a casa, va bene.
2: Sì, caffè, dolci, un po' di tutto, quello
1: un
2: che voi c'è qua.
1: Se
2: volete venire anche voi,
1: guarda, adesso chiudiamo alle 10 perché dopo c'è Rita e veniamo subito. Dai. Da Roma,
2: bene,
1: da Roma al tuo paese, quanto ci possiamo mettere?
0: 4-5 ore.
2: Due ore.
1: Allora, alla grande, aspettaci. Fabius,
0: ciao ragazzi, ciao a tutti ovviamente, ciao a tutti i commensali. Ciao.
1: Fammi mettere la musica qui. Fa colazione.

0: Questa canzone non è il suo genere, però è veramente molto bella.
1: Fantastica,
0: bella,
1: fantastica,
0: bella,
1: ragazzi.
0: Bella, bella.
1: Yes!
0: Una bella rumba, bella.
1: L'ultimo di Bruno Mars, Whiskey Soul. Abbiamo ballato stretti stretti, sudati sudati.
2: Black coffee. Black coffee. Black coffee.
1: Eh?
0: Hanno messa io questa?
1: Eh sì. Bellissima. Ma tu non sai che questo brano,
0: no,
1: Stevie Wonder l'ha suonato al funerale di Whitney Houston.
0: Ma la grassa non è acqua per fare le scalette, caro Claudio. Mica micio babau.
1: Questo è un arcobaleno nel cielo, Ribbon on the Sky. Il grande Stevie Wonder, che guidava la macchina insieme a Ray Charles, ricordi, in una radio sulle luna. Stevie Wonder, Ribbon in the Sky.

0: come state belli belli, ma c'è bello bello? Lui c'è sempre bello bello, che è la mattina quando dice buona giornata e buon lavoro a tutti. Io mi guardo in giro, ma chi è in buon lavoro?
1: Io.
0: Ah sì. Cornetto e caffè, cari cari, eh? Così si festeggia. Così si festeggia, ragazzi. Altro che ristorante. Cornetto e... Qual era? No, quella che... Quello di Sal da Vinci, che era?
1: La cioccolata e caffè.
0: Cioccolata e caffè.

0: Music Aquarium era l'album bellissimo, non ricordo l'anno, comunque è un anno fantastico per Stevie Wonder, Ribbon in the Sky. Ah, quanto è brava la mia donna a fare le scalette e quanto è brava in tutto il resto comunque.
1: Oddio, proprio tutto no, insomma non esagero.
0: Bene,
1: sei di parte.
0: Il prossimo.
1: Per Shaki, l'ho scelto per te, Shaki, tutto io l'ho scelto.

0: adesso voi ditemi la verità, dove trovate questa musica in giro? Dove la trovate?
1: Non da nessuna parte.
0: Da nessuna parte, benissimo. Yes.
1: Riposiamo le orecchie.
0: Le orecchie.
2: We have all the time in the world.
0: Louis Armstrong.
2: Diamond of Saturn. To unfold all the pressure.

0: Quanto mi piace questa musica, Carla. Sto sostreggiando un mio bourbon con appena acceso la mia sigaretta. Ho il mio cagnone qui vicino e guardo i tuoi occhi che mi da lontano, ma verdi come il mare.
1: È un po' inquinato sto mare, se è verde.
0: E io ti guardo, tu mi guardi, noi ci guardiamo guardando sempre la stessa stella.

0: Io ho guardato, no, ho guardato
1: quattro che brani.
0: Quattro brani, no, guarda, io questo lo voglio mandare.
1: Ma no,
0: questo io lo voglio mandare.
1: Perché proprio? Questo è il brano di chiusura, ovviamente. L'ultimo brano per oggi.
0: Il grande Mike Francis.
1: 21:54.
0: Facciamo tirare le cose, come si dice a Rita? Che gli facciamo tirare? Non lo so.
1: Ma che deve dire? Mettiamo noi i remi in barca.
0: Francesco Guccione. Don't close your eyes. Take advantage. Sliding on.

0: quindi...
1: qui c'è un salto indietro quasi di 40 anni, no? 35, adesso non mi ricordo neanche più. Mike Francis, Survivor. Survivor è l'ultimo brano di oggi qui nella nostra bellissima serata qui su Radio Sole Luna. Vai!
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
3: Forte di una fasse gola,
1: va bene,
3: va bene, va bene. Dai, così
1: forza, diciamo, saluta, saluta.
3: Grazie,
1: fai qualcosa, fai qualcosa.
3: Posso salutare, meno male. Allora cominciamo dal basso.
1: Sparecchia.
3: Lavi piatti. Allora, partiamo da Luis Azzurra, Maurizio da Bolzano, Patrizia, Carlotta, Dioniso, Marica, Fenice, Muniz, The Crow, Claudio, Alice, sali col cursore, se non vedo più niente.
1: Tiro su.
3: Paola, Ciro il Becchino, Pirlotto, Zeus, Felix, Jesse, Franci, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe, Citti. Sali, Catania. Sali. Salutiamo anche Elka. È Melody questa qui. Saluto Dina, Micione, Shakira. Saluto il mio Claudio.
1: E io saluto la mia Carla. Ovviamente un saluto a tutti gli amici che ci stanno, che ci hanno ascoltato dalle varie postazioni esterne. Arriva il meglio. Intanto ancora facciamo tantissimi auguri ancora a Fabius che sta facendo
3: una
1: cena,
3: ricca colazione.
1: Spende tantissimo questa sera. Poteva almeno fare una diretta, così almeno si divertiva di più. Arriva il meglio, arriva il meglio. Aprite le vostre orecchie, arriva la Rita. La solita raccomandazione: fate bravi, almeno provateci. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, ragazzi.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua. Buonasera alle radio associate, a tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e a voi in chat. Ringrazio Carla e Claudio per l'ottimo passaggio della console, a loro bravissimi perché come sempre siete bravi e bellissima musica, come pure i DJ che vi hanno preceduti. Adesso voi in chat, allora saluto Shaki, Micione, Patrizia, Dina, poi abbiamo Daras, poi c'è Elka, dopo Elka abbiamo Giuseppe DJ Bello, poi Giovanna, Claudia e Carla, andiamo più giù, abbiamo Andrea, Franci, Jessi, poi ancora Ciro, Paola, Felice, Alize, Claudio, Tecrov, Moniz, Fenis, Marica, Dionisio, poi abbiamo Carlotta, Maurizio di Bolzano, Azzurra e Luis. Grazie a tutti per la bellissima diretta. A voi che dire, vi auguro un buon ascolto e spero che la mia musica vi piaccia.

Ho scelto bene, Claudio, per te? Vabbè, grazie anche a te, Carla. Carla, di a Claudio che io il 23 festeggio il mio onomastico, però non con il caffè, i dolci e i cornetti. A me hanno chiesto una cena tutta a base di pesce. Pensa un po'.

Ma con piacere, Claudio. La sorpresa mi fa piacere, però meglio avvisarmi, perché sai, io faccio sempre Benevento Torino, Torino Benevento, quindi non vorrei farvi arrivare qui e poi non mi trovate.

0: E adesso i Dick Dick, l'isola di Wight, per tutti voi in chat. E voglio salutare e fare i complimenti ai DJ che mi hanno preceduta. Alle 18 abbiamo avuto Franci, bravissima e bentornata. Alle 19 Giuseppe, alle 20 Jessie, prima di me alle 21 Carla e Claudio, dopo di me ci sarà alle 22 il DJ Akira. Non andate via, bravissimo, ci porterà alla chiusura di Radio Sole e Luna.
1: Andai così per curiosare qui e là e non sapevo.
0: Ma prego Jessie, prego Franci.
1: Fra divise blu e giacche lunghe di lame.
0: E come dice qualcuno, ma non ho detto che in console c'è Rita.

E visto che c'è mio figlio Andrea, gliela dedico a lui. Massimo Ranieri, mi troverai sempre.

0: Ciao Rosa, ben ritornata.
1: Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te.
0: E tutti si associano ai maschietti. Ma prego, Maurizio,

0: Renato Zero per Dina Sciacchi e per Franci e Giovanna. Dimmi chi dorme accanto a me, Renato Zero.
1: La notte voli, la notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.

0: cane accanto a me.
1: Per i birilli blu, Pietro Galassi, Sarà.

Allora, per Frank che vuole movimentarsi e per i birilli bianchi, Game Song di Jimmy Mohorn.

0: bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai.
1: Per Micione, Lucio Battisti,
0: e di un
1: pensiero
0: mondo
1: e
0: chiuso in
1: parole.
0: una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

i birilli bianchi, forse ai bianchi non ho fatto la dedica, per i birilli bianchi. Ossessione, Gece Barretta. C'era qualcuno che prima diceva Gece.

per i birilli oro. Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, e per Giovanna, perché Giovanna mi pare che piace Fiorella Mannoia.

e non andate via. Dopo di me ci sarà il DJ, oddio. Akira, perdonami. Allora, il DJ Akira che chiuderà la serata di Radio Sole e Luna.

Per tutte le donne, animali notturni, Malika, Malika, Ayen.

0: giorni.
1: Sempre per voi tutti, a due passi dal cuore, Salda Vinci.

0: Va bene, Mario. Allora, io questa la dedico a me, l'ultimo brano. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me e
1: Amore
0: spero
1: mio,
0: che la
1: non
0: musica vi
1: dormire
0: sia
1: mai,
0: piaciuta.
1: sa che di un altro adesso sei, tua
0: Alla
1: madre
0: fine
1: mi
0: del
1: dice che
0: brano chiuderò.
1: omaggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, solo io.
0: Ah, ok, allora chiudo
1: Macchina
0: subito.

funziona tutto, grazie vita, ti ringrazio per aver continuato con le song, grazie mille.

I titolari della Radio Sole Luna, saluto Shaggy, ringrazio Micione del grandissimo aiuto, saluto Latina, Melody, Elka, DJ Bello, Dani DJ, Anna, Rita la ringrazio ancora e Andrea.

Felix, Alizé, Claudio, Tecrou, Fenice, Marica Rosa, Dioniso, Carlotta, Patrizia, Azzurra, Claudio e Franci sono andati. Buonanotte a tutti, notte Patrizia.

Ed arriva qui sulle frequenze di Radio Sole Luna. Per il micione arriva lui. Arriva Capitan Italia.

Ed arriva una songhina anche per la Shakira. Arriva lui, Gitano Tamure.

E per tutte le signorine presenti qua in chattina e che ci ascoltano dall'esterno, arriva lui, Alan Walker, arriva Play.

Ed arriva lui, Francesco Battiato, con Alice i treni di Toser, qui su Radio Sole e Luna.

ed arriva dal passato, dagli anni 80-70, arriva lui, Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.

0: Rosa.
1: Ed arriva qui sulle frequenze di Radio Sole e Luna, arriva lei, Ellie Goulding, Starry Hate.

Ok, un ultimo balletto, poi arriva la mia ultima song e si va a Nanna. Arriva Alice DJ, Peter O.

E su questa song io passo ai saluti, salutando i titolari della radio Sole Luna, Sciachi e il dottor Micione, lo ringrazio ancora per l'aiuto. E poi salutiamo la Dina, Melody, DJ Bello, Dani DJ che mi manda tanti bacini. Salutiamo la Anna, la Rita che la ringrazio ancora, Andrea, Zeus non lo saluto, Pilotto, Ciro, Becchino, Felix, Alice, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Dioniso, Carlotta, Azzurra.

Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, copedalò, tanto pedalò, vi augura una buona notte, sogni d'orzo bimbo, che bontà, e a domani sera, ore 22.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offenni se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.